relazioni. Adesso non siamo più dei mucciosi, è meglio che contatti i tuoi genitori. Shoutout Colors, Fresh Mula from Italy, thanks for having me. We have a dream. Schiaccia l'oppresso mentre portano in alto l'oppressione. Tranqui fratello, i diamanti nascono sotto pressione. Pezzi di merda ci abbassano la soglia dell'attenzione. La legge uguale per tutti, a parte per qualche eccezione. Tu non ti fidare, vogliono sabotarci. Sono photoshoppate come gli allunaggi. Ci danno droghe e tecnologie per anestetizzarci, mentre ci imboccano di bugie per indottrinarci. Pensano di illudermi.